0: aspesse.
1: Hyperduita.
0: Devi colmo rocoso, nate, face, fladra, pacifico.

0: aspetto trovato se smesi mie colica che ne raccemi prusu se pasu gregoru da pomoci doctoru colenati adiste to pomoci profaieto posletni gregor asice nahado srofnatnes Svetsko, mate nejaký totas.
1: Amo, co facce muede, aby stato vihran?
0: Sani testament.
1: Ani te ogni aki.
0: Neni sane ho.
1: To je vlopi.
0: Epo im nebo. Jaroslavo Prusu.

0: Artiste Fémédoxy, Fantogère, Testament, Topessé, agli escenie zum Milazzo,
1: zum Milazzo, scegliamo Testamento,
0: salsate a me,
1: restituite
0: a me,
2: Alles
0: in mir schön, ja, ja, da mal ins Kost.

0: Gefratim, bittite so sinne su. Battevi di sterpi, rafte rosum et battita e noi gene estara.
1: E lo scestor!
0: Alle viste desistarla, vite, se blasi mai dlo i viec. Oia, buro globo, gif! Adoco, ci lo mie ca, che ci mi lo mat, ugi le aschi.